spiegare del veleno di lucro prevista alla socio della mattina. Il veleno disfrutterà una collega cocchina su Gagliana alla terminale di Alcudia. Protocolo d'entrega del capitano Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.